Ale le leitu malo le la afal sfulua. Ia ae, se fesile tua, ia ona o le utele o maala maala utele o mautonu. O hafea le sata mai zamoa, fa meini su tae au. E, pesa au, ah. O tae au, ia afapeo tae, oh, sorry. Afapeo le sa nei le sa, o ta mai zamoa. Ia, ta lo fai nei tamata ma, ia maalo ale on sai maalo tapuai. Ia, temsalo ia ole atumu foi, ia fale la fotupe le nei aso.

Toi fatalofa, tole fa opunga o telefon mole ne tai ao. Ua silia ma le fatoluina le numera fa opopo o tangata ua fa amao nia le autism po o le otisi I totono o New Zealand. Talu mai le lua afe ma le iwa pe ona maua isu isu enga a le universitea o Otago. Na taitaina ele polofisa langolango mo le vaenga o soifua ma lolo ina o le mafofawi o Otago Ben Beaglehall le asu isu enga. Mana ilo ilo ai fa amau maunga e tolu o le soifua malolo ina, mai le vao le luafe ma le iwa, ma le luafe lua tolu. Esilia ma le tolu se fulu afe valu se lautangata e maua ile otisi na fa ailoa ile taimi o le soesu inga. E o mai le luafe lua tolu, o le tasi tesi ma le tolu pasene o tamaiti, ma le tesi ma le tasi fa pasene o tangata matutua e New Zealand e maua ile otisi. Fa ailoa e Beaglehall, e o ina lato sila fia o lo o fa atapula a le fua fa atatawa le otisi I tamaiti. Aiola lato su isu enga o loo fa alia ile mamanu lava lea I tangata matutua. Ua mata I tua ili Consumer New Zealand lesi I tanga fō I tau o loo tau mafa ale Hello Fresh. Ua ta ua inisi o tangata fa atau ele I lava pe umi se taimina fa ailo atua ili si I tanga fō I tau o tau mafa ma ili kamupani. Na fa atulanga ili kamupani ili tau ana o loo ili amatanga ole masina nei. Ole pusa e ya imea ai e lima mo tangata I toa ono na si iti ale lua sful fata la iwa sful sene po ole iwa pasene ole si I tanga ili vayaso. Ole pusa e ya imea ai e lima mo tangata I toa faa, na si itia le lua sful fata la po ole se fulu lua te sima leono pasene le si itanga I le vayaso. Fa iloa ele taita ai ole Consumer New Zealand, ele ile leile feso o ta inga ele vao le kamupanima na tangata faa tau, e winga I ia si itanga fo, na mawaifa matalanga, na lafo ele Hello Fresh se I mili I tangata I le lua vayaso a olumana I lea suinga, ma ole toa telo tangata lato tele I faita wina ia I mili. Fa iloa ele kamupanii o la lato si itanga, ATT for malifua fa atatau ole si itanga ole tau ole soifuanga ua iai nei, talu maile lua afe lua lua. Ua pasi eile palemene fa itaunga lona tolu ole toe teu teunga ole Crimes Act, po ole tula fono mo soli ngā tula fono I New Zealand, e mawhai ai ele tangata anu o New Zealand, ona pu ese tangata o fayani ngai o inga fa asoli tula fono, ino fuanga lau tele, fa ilo ele minister o fa ama

0: le projector a o se mai chila na a chile ina lo atu se tanga cha a fa la ve la ve ya I le tai mi o lae, whailana ngā luenga e, ae no fwoi le masini e tu ilunga pese, tu ilunga tatalo. A bea whalavlawe atu le sitanga tae alu atu, wha pia waile mele le mesi pe waile. Iena wa aile le valunga o le ulu, a, pia valu, e wama ta wina la, pia, o no inga e, wa ana se tamai ti fwoi le e no mo la pia o le. Tolanga masani. Ele tai tai aus tamai tila tai mi umai fa la lavia tu lo sesi ia. O tua peto iti ma fo e fo ele pa o le ulu sei tu lo e. Palu e matua i. Ia, pe o le tau fo ilana fa e te ia i tatou la nei. O ne i fa la lavia so o ia i. Vavi fai ia ia ele i fa ele lotu. Ma yul fa so longa i wai. E se la ta mamai o tamai tine i. E tau le. E popoto i o tamai tine i pe a. Ia pēlā o le siwa anga nā leo te vaa iatu iei le lisi le ne au mai a ana ne fo I e he au fi eile vaa anga nā usta mai ti pi ta te vaa iei e sa vali e tumu tumu vai.
1: E māli e o e pē māli e a he ole tā ua ia ma nei a foi lau vaa soa savilina I si tamaiti ti sa au le le o a tamaita ua foi le tamaiti ti nei te fai mai ei. A ole vaa anga foi le ole o wa pressure lona mafau fa pe alu atu nei a tangata sa so o I fatu nunga. Ia mantua e tu wai o le whaanga yo inga o lona fai ai. Ia lea lai ona ita ia pewa fa lave lave fo I lana routine pe a fa pewa lana ia na routine wai loe I ar fa so longa o por kalame ma vaenga o le lotu. Anu atu la tangata fa lave lave ia ona ita lea e pe la sta meditina e pe ele o worst ele pe fa a fia tele le mwale spectrum o nao isi tangata matutua e le mwfeo nao sai
0: ia
1: ona vele wa tau ai solo ia tau ai solo ia e te ua le lea mai mwan masini le fai e le
0: na tono wa o le mena ta se popole ia bea ta vae tova pia pe isi singa yo inga fo ile ai e a fo I tō ngā e mwhaiona e te iwa tō he oelo na mafau fau ia na lele leile au lai tumule lai tumule lotu ia pia whaina a tile ia ia langona o le tamai titile nei
1: Mone le Savilina ia e le e si tamai titi ni we ele isi fo ifa le sai nei porua os tamai titile a pe sifuru tolu tau sanga o matua ia olona grandfather e tapi anu. Ia, e nema fai nana fo le loftu e, ia, e tate tango atu, o le tāua I o le, e tango mai o lima, e mo o mia se mea fo ile, e tango I e lomi, e ona lai alo le atolo na fai ai, a o le nofo la, nofo le leitu tono lotu, e lema fai e alom whanau ia nana nofo mo le itu la, ia, po le se fulu minu te foi. E mo o mia la ia ni ia tata tango atu tu atu ilo ta lima ia na tango le ia matua ilo matua ilo mi ono la e mo o mia ia se me vele e pi e toma ia ilo lona fai ai ona e mo o mia ia ni ni fidget se e fai le taimi lea ai mo ni le o se a o onga tele lava moa o ia Savilina I tamaiti
0: ia ele leile manino ia I waenga ia, e moni a le sata no mo mua, ia lo mana I toi wha manatu, a tato wawa ai e, pifo la ni tata no e sita mai titilea. Ia le wata maala mala mai, I tu langa wha pia wapi, po le me mangeso tu lo, po le me wini utu wa valwe, wa matu ai valua, wha pia, o ile ai lalo na winga, o haunga ia, le wata tato mata wina nei na ua wha nongo I wha mtalanga nei. Ia mai loa I fo ile tali e tatauna tali I ai.
1: Moni le lei. Ia o vaenga o mai e mana ia o tato whaatafa aso ai. Savilina a tonu fo I e ao ngā mo le tato o whafonga e le ngata I tina matamaitai. Ia ao le I tu pāwhi o ta mā wa e tele fo I o le fo I lato te māfuta mā aloma whānau. O le lu I tau tele le ia I le taimine I Savilina I tutono ni usila. O le whaingata aona ona fatu wai ona diagnose o tamaiti e maua le autism. Ia, o isi tamaiti e o atu I fō maa ia wai e alu le GP. Ia, e o atu fai mai o ile ai na ele o halu tele I lunga le spectrum.

0: ole vainga sa tato foile i te mi sa mo ai te ma vofa o te mai te mana onga fa pitoa o te mai so e to lo ita waso ole te mai titi e pipili ah ole te mai titi e longono pe o mana onga fa pitoa na sai ele iso te ma vofa ole ele tu langa le wasa te le man la mai ise se a fianga fa pe ah o se otisi ale na wo tato mai nei ia fai tau ma mala mala mama ma fa no longo foi e yai le afianga fa apel so fo maloloina mai jelena fa na una tato e ma fo faule la matanga la vole por kala mesa e tala no mai me ale ol fasio tama ti ti fiu fa ya tol tama ti ti a ma pe ele fa longo
1: ele fa longo
0: ai ole yai le afianga fa ape a o se tama ti ti mo ole otis ya ale wa watau si a matau fai umatua I uta mai tele ini mana onga whapitoa wai. Pa wal mana onga whapitoa sa titilo iei ole. Ole tutuli, ole tawaso, ole pipili. Ah, ia.
1: Tele ole le, e moni le mane e alfaso savelina e ile whatawa ina le wa a mataona o le wati na atia e nei. Ia le fwewa wa o atu sa amoa, ole awareness, ah, ole.
0: Ia.
1: Fala wi loa ole vaenga le ole vaenga so I fuma loloina ele se vaenga foi le va pe what we see ai ata mai ti po tanga tia ya if you lolo fo tanga tama tu sa velina ma wele ile otisi ya ole mato kos lena ma tai le po la songa fua ya eto atolu le lena nai ma tu lo ama tale le porca la mi fo sa velina I linga duenga lo tenga lue ai. E to atoru le mātua e mawale o tisi ia. E se fwe larfenga ta o lo fiso o ta ai atu I tangata matua e o tisi. E matua I limfai aona, e fai mai a lato, e limfai ona matu faasoa I ni group discussions ia po o ni inga duenga po activities e fai kulupu. Ia e nono fwa lato ua e fai a wae ele mafayona fiso ta ai malista ngata le la te so ya ata fisidia te foila e fo fo foila ya la ta fisilia a wani ni umi ya sata fisilia na no foala ya mafaufau ya o isi taimi ya tate tu avatu il fisili e le foto ata le malolonga ya amata ya ona mafaufau sana tali e ser fang ta fa pe a fa pe lan fang ta le o tanga ta matu tu o ma tu fang ta tu ala o na ya non fa na wi a lai ti le ma wale otis
0: ya lo na winga ole e ole otis ele fa pe e
1: ngata
0: e ngata I le tai mile tala I ti ai a e fa wa o pe ai ole a lo ma tu a ole lau fa ma oni ai nei I le na ma o a
1: moni le mona tu a savelina sa ta tal noa Isu isu enga la vai a le soifo maloloina e le ise kiua po le ise vai fofo mole otisi.
0: Yeah.
1: Ae pau ia vaenga e mawhai ona maua e mātua. O mea whainga ruenga po o tools o le to mai e mawhai ona ngā lulu e whaaton tonu a ima. Fiso soani il tau singo ta mai timo o otisi. A le leifo I la ia le whainga o tūls po le poto mai, I whainga yeah. oto mai. Ne reila ia e iri, e matua I tamaiti, e matua I non-verbal, e matua I le mawhai ana, tatutala. A tō angala ia matua I whaonga, ia tō mai, e mawhai ana au au inai. E matua ane lava wa mawhai ana tautala. E le tata noa le siwa yaso, e le amatao na e tangoe ave upu a papea. Ola e sa wau mai a oil fangu vai pe afia inu ia e mawhaiona e fai atu inu ia e yeah. ia e ta ua e awane I fiu e ta au le upu e ta au le upu le e tasi a wae e awane I fai ani fai upu I tamaiti a wae e lim fai la tona
0: na fai mele fai upu a
1: ia
0: yeah.
1: e peo vaenga na e mawhaiona wae le isi fufol o tisi ai ma faiona ia ia vaenga ia tō mai ia faiona au au inai mātu ar vaenga lea.
0: Ia ma tātou uma. O le fote mana tua sita mai ti saifu, sita mai ti ti le ile lotu. Ia e watu alama si on tina ile. E watu ile ile wheelchair. Le ta vale lea le ta nufua fa ta vale vale.
1: Ia.
0: E tu lei mai ai lunga le awala waile maumal falsa. Ia anufula sita mai ti ti. Afua pea uia. Ai ole tamaititi ele mawhaina sa vali. E no fo ala ilona no foa.